0: 밀가루를 치대서 반죽으로 만들면 형태를 자유롭게 바꿀 수 있다는 놀라운 특징이 생겨납니다. 많은 나라에서는 각자의 식문화에 맞게 반죽을 가공해왔죠. 그중 어떤 음식은 한 도시를 상징하기도 합니다.
1: La pizza napoletana è la storia della città di Napoli. Quindi è l'identità di un popolo, l'identità di una città, la mia storia. Mio padre che non c'è più, di mia madre, i miei fratelli sono pizzaioli. Come soprannome. Il talebano della pizza napoletana. Credente assoluto della vera pizza napoletana. Non esiste la pizza perfetta, esiste la pizza dove gli errori vengono ridotti. Dobbiamo tenere 5 caratteristiche. La sofficità, l'elasticità, la resistenza, le alveolature all'interno con l'aria, quindi dobbiamo infulsare l'aria, e deve essere

Quindi la tessura uniforme è veramente importante. Diventa come la seta, perfetto. I prodotti della nostra terra si mettono in un forno a legna, fatto di mattoni a 465 gradi.